ma cari Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: io te posso giurar, tu soffri, tu soffri, che per me l'universo dispone.
1: La mia radrencia!
0: Questa arcana dolore non tu soffriso ancora, ma poche dunque da lui di partir per la Fiandra. Sacato cor degna di te apprafarai, o prendio mai in mezzo ai genti oppressa di venir un re.
1: Mi seguirò, fratello.
0: Ascolta le

0: si vale sul facile, così gentile, così cortese.
1: Un gran corneo si parla già, e nel corneo e l'erbo e l'erbo sarà.

quest'aura mi fa tale, ma prima mi dottura, ogni pensier d'una sventura, io parta.

0: vive.
1: Pure signore gol presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
0: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
1: Sei tratto il fer. Uso lo sguardo tuo per.

stessa notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte